0: Die ARD Schlager-Hitparade von BR Schlager, MDR Schlagerwelt, HR4 und NDR Schlager.
1: Voglia di stringersi e poi vino bianco fiori e vecchie canzoni. E si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera. Che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta.